anzi mazio ni maruma ma io fai buriko ere uko ziri kufamba ere anzi mamuka seko DJ ndo da kutenda mwari nechipo che upenyo ziyo kubwa kuna denzo mai waka imba na woye kuti kona apana ok Stella South Africa apo anzi good morning uvuka njani semeja mina nge right kakhulu unjani

Asi behind suspension fixing. Pazesa po pazasipe. Zesa mbichana pa Chief Mafan. Another branch day. Apa nanzi anonzi raspo. Unu itashuga zira mafon. Lache po nasi of raspo. Ipa papa gani. Ipa papa gani. Ntungu da busari. Nangu basa kubatira ipa panai. Atufatati kumaglanzi. Kuserpa toto kwa pa. F16B. Pamaili. Atufatati pama cottage. Number 30 cottage row. Pamaimau. Iripo futi papa. Atufatati ya kumanda. Matilinga tripa maruari. Pamusa.